Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo a Dio la grazia della sua misericordia. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li condurrò nella gioia della mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come Apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono, lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. L'episodio che l'Evangelista Matteo ci propone in questa domenica è curioso, perché Gesù, ci siamo accorti, prende tempo, non esaudisce subito la preghiera di questa donna. Donna coraggiosa, ha la figlia tormentata dal diavolo, e perciò cosa fa? Va, se, come quando uno ha bisogno e non vede vie di uscita, le tenta tutte, anche a costo di rischiare la sua reputazione gridando davanti a tutti. Immaginatevi la scena: arriva, grida davanti a tutti, si stupì, cosa sta succedendo, e tutti sono lì con gli occhi puntati su Gesù: cosa farà, cosa non farà. E l'Evangelista Matteo dice che Gesù all'inizio non le rivolse neppure una parola. Perché? Non è che sta inventando un bisogno, è tormentata sta donna. Ha una figlia che non riconosce più, in mano a un altro, e non ragiona più. I discepoli poi a un certo punto non ne possono più e vanno da Gesù, dicono: «Senti, fai qualcosa, perché questa non ci molla più, continua a venirci dietro gridando». Immaginatevi anche loro, che figura stanno facendo, vanno dietro a uno... pubblicamente van dietro a uno che non fa nulla. Esaudiscila sta donna. E Gesù ribatte anche a loro, ricordando il cuore della sua missione. E sembra che Cristo sia entrato in una dimensione di rigidità. Dice: «Guardate che sono venuto anzitutto per le pecore perdute della casa di Israele». Questa donna, la donna cananea. Ma la donna torna alla carica: «Signore, aiutami». Cioè non molla Gesù. Quanti avrebbero piantato lì e avrebbero detto: «Vabbè, questo qui è uno come te, come tanti altri, fa così perché non è capace di aiutarmi, non può fare nulla, prende tempo perché non può fare nulla, in realtà non ha la forza di fare nulla». Invece insiste questa donna. Qui c'è un indizio, perché Gesù intuisce che se questa insiste vuol dire che c'è qualcosa che viene prima della richiesta di aiuto che sta formulando. Sant'Agostino fotografa questa scena con una frase geniale. Dice: Gesù, Cristo prende tempo con questa donna perché è in attesa del suo desiderio. Cioè Gesù non è preoccupato solo di guarirle, di liberarle la figlia. È preoccupato che questa donna, da quello che sta capitando, scopra qualcosa per sé. Perché la vita, Gesù lo sa bene, lo sappiamo bene anche noi, non è che ha risolto un problema e non ce ne sono più.
e ne arriverà un altro, poi un altro, poi un altro, e poi un altro ancora. La realtà non ci dà tregua. Cristo desidera che questa donna impari un modo per star davanti a tutte le sfide senza esserne schiacciata: la fede. Donna, grande è la tua fede. È la fede l'unica possibilità che l'uomo ha per attraversare tutte le sfide senza esserne schiacciato. Ed è il test che possiamo fare per capire se questa fede ce l'abbiamo o no, o se sono solo parole. Quando ci capita qualcosa, che fine facciamo? Stesi al tappeto come tutti, o c'è qualcosa che regge? L'urto della vita. Neanche il nemico, è curioso, Gesù mostra che il Satana è talmente debole che Gesù guarisce questa figlia a distanza. Non c'è neanche bisogno che vada di persona, la guarisce, la libera a distanza. Cioè Satana è ridicolo, è debole, è un perdente che gioca a fare il vincitore. Ma quando vince? Quando manca la fede. O quando la fede è ridotta a delle parole, a dei concetti, a delle reazioni. La donna reagisce davanti a Gesù, ma Gesù la conduce pian piano, e insieme a lei anche gli apostoli, al cuore del suo desiderio. Cos'è che desidera veramente questa donna? Soltanto che la figlia guarisca? O che ci sia una possibilità anche per sé di affrontare tutto con, davanti a lui presente, davanti a una presenza che sia per tutta la vita? Chiediamo questo dono, carissimi, perché realmente il rischio di una fede così all'acqua di rose è grandissimo, ma noi verifichiamo subito che non regge, perché veniamo schiacciati come tutti da qualsiasi cosa. Invece la tenacia di questa donna ci dimostra che il nostro, ci conferma e ci ricorda che il nostro cuore non è fatto per essere schiacciato, ma per essere abbracciato, e questo abbraccio c'è. La donna insiste perché è certa che ci sia, ed è solo quello di Cristo. Non si confonde, non è che visto che Gesù non risponde si rivolge agli apostoli o a qualcun altro, rimane lì da Gesù. Chiediamo anche per noi, alla Vergine Maria, il dono di questa tenacia, che sia realmente la possibilità di una vita piena, libera. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, in tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, consapevoli di tutti i nostri bisogni, innalziamo al Padre le suppliche che nascono dal cuore. Rispondiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Ti dono la mia vita. Accoglimi.

Grazie.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donano. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Dio Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivi della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha richiuso tutti nella disubbidienza per essere misericordiosi verso tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono, lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Si concentrano in questo episodio molte insistenze. Gesù sembra prendere tempo, anzi prende tempo con questa donna, donna cananea che arriva carica di tutto il suo bisogno. Immaginatevi una madre che ha la figlia in balia di Satana. Adesso noi, grazie a Dio, un'esperienza che capita raramente, ma in ogni modo capitano, ma uno non è più lui. C'è un'altra presenza nella persona, la madre non riconosce più la figlia. Cioè non è un mal di denti, la madre non riconosce più la figlia e perciò possiamo immaginarci tutto il dramma umano di questa donna davanti a una realtà che non è una malattia, non è una cosa che si cura con una terapia come le altre malattie. Occorre qualcuno che abbia il potere di comandare persino agli spiriti maligni. Questa donna va da Gesù, non è che va da qualcun altro, va da Gesù. E quando va da Gesù, la cosa sorprendente è che Gesù la snobba, non le rivolse neppure una parola, dice l'Evangelista. Non solo, a un certo punto gli apostoli, stanchi, immaginatevi la scena di questa che grida, di loro che stavano facendo le loro cose e che non va via, e grida e non va via, insiste, a un certo punto gli apostoli dicono: «Senti, esaudiscila perché non ci molla più questa, non ce ne liberiamo più, continua a gridare». E immaginatevi anche gli apostoli che figura stavano facendo davanti a tutti, seguendo uno che non sta facendo, che non fa nulla, perché gli occhi di tutti nel frattempo questa gridava si saranno piantati lì a vedere, vediamo che cosa fa, cosa non fa. Gesù non fa nulla, ci vanno di mezzo anche gli apostoli, che figura fanno? E Gesù ribadisce agli apostoli, addirittura tirando in ballo, pensate, la sua missione. Non è che dice agli apostoli: «Vabbè, dai, lasciate che gridi». No, tira in ballo la sua missione, cioè dà una ragione radicale al suo prendere tempo. «Io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Questa è una donna cananea. Non c'entra, non è tra quelli ai quali sono stato mandato. Pesante questa risposta di Gesù. Questa donna torna alla carica, non si fa intimidire né dal primo rifiuto di Cristo né dalla reazione di Cristo agli apostoli, torna alla carica perché ha bisogno e perché è certa che soltanto Gesù può aiutarla.
non è che si rivolge a qualcuno degli apostoli, non è che chiede a qualcun altro, insiste con Gesù: Signore, aiutami. E Gesù risponde anche a lei tirando in ballo un motivo teologico, potente, pesante, radicale. Cioè ha una ragione per cui sta prendendo tempo. Non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Durissima. Come a dire, voi non siete nell'alleanza. Non possiamo sprecare i nostri tesori con gente come voi. Molto dura questa risposta di Gesù. Perché fa così? C'è una frase di Sant'Agostino, geniale, che fotografa questa situazione. Agostino dice: Cristo prende tempo in attesa del desiderio della donna. Gesù sa che se anche guarisse la figlia, questa donna, come tutti noi, nella vita avrà a che fare con altri problemi. Non è che la realtà ci presenta una sfida e poi si ritira. La realtà non ci dà tregua. No, oggi è una cosa, domani è un'altra, poi ce ne sarà un'altra, poi ce ne sarà. Se uno non impara un metodo, un modo con cui stare davanti a tutto, sarà sempre schiavo delle cose che capitano e dovrà sempre andare in cerca di qualcuno che gli dica che cosa fare. Invece Gesù che cosa fa con questa donna? Pian piano, con la donna e con gli apostoli, pian piano fa venire a galla da questa donna quella frasetta lì: Signore, aiutami. Non basta che guarire sia la figlia, se manca lei. La donna intuisce che non può domandare qualcosa per un altro se la prima a riconoscersi malata, bisognosa, non è lei. Quando viene a galla tutto il suo bisogno, quando il desiderio che ha dentro finalmente emerge con tutta la sua potenza, allora è Gesù stesso che si stupisce dalla risposta della donna: donna, grande la tua fede, vai, accada come desideri. È Gesù stesso che si stupisce davanti alla fede di questa donna. La fede è la protagonista del racconto, è lei l'unica possibilità che abbiamo per attraversare tutto quello che ci capita nella vita, senza bisogno di piangerci addosso, senza bisogno di esserne schiacciati, o senza bisogno di andare a cercare l'esperto di turno che ci dica: fai così, fai cosà, adesso devi fare questo, adesso non devi fare quello. Abbiamo già dentro quello che serve, Gesù lo fa emergere. Abbiamo già dentro quello che serve per affrontare tutto, il nostro desiderio. Cioè il desiderio di una vita piena, felice, beata, per usare un'altra espressione evangelica. Ma solo la fede è in grado di arrivare fino a quel punto lì. La fede vuol dire non avere Gesù come un nome così, da usare come una bandiera, ma realmente come la sostanza della vita. Per quanti di noi Cristo è indispensabile per vivere? Lasciamoci con questa domanda tremenda che scavi nel nostro cuore: per quanti di noi Cristo è indispensabile per non indispensabile per vivere? Questa è la fede. Chiediamo alla Madonna la grazia di non accontentarci di qualcosa di meno, perché ormai siamo sul treno, vabbè, andiamo, senza più neanche preoccuparci verso dove è incamminato. No. Non possiamo mancare col nostro desiderio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, nostra salvezza discese dal cielo per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea. Rispondiamo alle invocazioni: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversazione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti, lavorano instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione. Riconoscono in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione, non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, superata le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappiano riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, le preghiere del tuo popolo per Cristo nostro Signore. Ti dono la mia vita. Accogli.

la tua fedeltà. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Ti dono la mia vita. Accogli

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere in cambio te stesso. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come anche noi, i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.